0: Sto vivendo a chi in questo mondo abbandonato.
1: La casa la renta.
0: No.
1: A chi?